0: Niko saningane sitoyange angane ratune dumun.
1: Mariam si kita koneng uno.
0: Aneh. Ngadog-gadog dawa giratune keni kasemaran.

0: Devo raggio, devo.
1: Devo raggio, devo.
0: Devo si waro rari ruga dosa. Ida sang yang budotan jema binahan. Sarang ida sang yang siwo ratun dewato ne.
1: Nas pala sikit tu.
0: Hmm.
1: Ruah.